0: Attenzione! Ora viene il trueno!
1: GGG! Che passa a fa? Che passa a me, sento DJ! Vamos al campo!